0: Pompo Nubius Abel Arcouge, issue RCFM. Il est temps de prendre la direction d'Abia Udidou, Annie, pour notre dernière étape dans cette belle piève et balanine. Aujourd'hui, nous sommes avec un éleveur caprin installé à Belgodère, originaire de Coste. Il nous accueille dans sa fromagerie au cœur du village de Belgodère. Il s'agit de Bernard Agostini.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, RCFM.
0: Una passione di famiglia. Bernard Agostini ha vissuto e vita i bassi di Isontenati.
2: Un morcio a buon era quarto ore nasco, non è sempre fatto così. Io sono sempre stato passionato per questo mestiere. Portanto, mo a buone, non riavano manco perrie che lo faceva questo mestiere. E io bevo bastare cave, pecore, mi piaceva, sempre così, sempre stato, posso mica fare. Sono sempre stato attirato per questo mestiere. Io sono di Agosto. Il mio arcivo a buone, eravamo mamma, infalava ad asco sino a origine, poi pecore, e colava montagnavo su un asco da asco sino a origine. Io mi sono giunto qui per la nostra casa, era appena troppa di Ugagola a Agosto, dunque mi compro un bergue.
0: E qui in bergue, Bernard Fage o Gaggio Vresco.
2: Mi fa tutto, mi ha messo un gadiato, un devatoio. Dopo che c'è un zero, e da un zero facciamo un brocio. Ma va, un ebogli di brocio. Io faccio sempre caju fresco, io sto tradizionale. Io faccio caju fresco, brocio e caju vecchio. Caju di un mese e mezzo, due mesi maximum. Mettiamo dei drole e dopo le mavassa dei ugagile e gerebo.
0: Ugabradio, partigi belli, appareti venimenti come vie.
2: Facciamo un ebogli di acciuoli, bene un brocio. Cuciniamo il gabretto in o, sempre, facciamo il gabretto, tutto ce che è mariage, battemme, fiere, dell'uccidiamento.
0: Per la bene, Bernard Agostini, o pastore di Belgue, spera sviluppa torna appena a spudazione e continua a essere nante all'evenimento in corsi, come viere o altre veste.

0: Comunità di agglomerazione di Ouachtir e tutto il mondo qui è da consente per lavorare per Ubanese e di tutto il mondo.
1: E sempre in du mondo e du gadiu i rappresentanti di Scolagurs, Rigeu, di Eriser in prefettura.
2: Una riunione tra la Sogio, la collettività, o ritorato e o privato da parlare di la vena di ascoli immersiva e a contrattualizzazione di 11 posti. Dopo si scambi, 6 posti sono stati accertati per quest'anno, mentre gli 5 altri vermani in studio per rientrate 2027-2028. La delegazione di Scolagurs ha diviso la tesi di famiglie di squadre educativi da usolare. La collettività di Gorsega ha riaffermato il suo sostegno allo sviluppo dell'insegnamento immersivo in coordinazione con lo Stato e in rispetto di un quadro giuridico di finanziamento. Ascolteremo parecchi pareri nei prossimi notiziali. Una nuova riunione tecnica è prevista d'altronde mercoledì che viene.
1: E in giustizia Zolaona di Obrugesso di Avugilada di Buretta di Betto e Iuigeri.
2: Iecati Châtelain è stata interrogata nella sua persona, guardiana di prigione, ha palesato la sua partecipazione al doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni e d'Antoine Chilighini di dicembre 2017. Lui ha designato una di Zibuli all'aeroporto fendo un bacio prima che lo si avesse tombato. La sua personalità di gatta complessa ha indienato parecchie domande dell'avvocato generale di presidente. Sentiremo le precisioni di Olivier Castel a 7:30.
1: Au Gabidulo Zuggiale continua di aggreo alla DMR di Ubumonte.
2: Dopo una riunione nuova rimane in qua direzione a governanza i rappresentanti dell'intersindicali STC, CGT e FO stimano di non aver ottenuto nessuna avanzata concreta. I salariati mantengono dunque aggreo e l'occupazione di usito di Baleoni cominciati in marti denunciano una sgradazione di un clima sociale proasinese secondo lei, arresti di travali a Buzefo, i sindacati domandano sempre a partenza di direttrici, ma di no, qui di un presidente e di un consiglio d'amministrazione. Ascolteremo una sindacalista nei prossimi notiziali, un articolo completo da Lidia, a Nanta uno scusito. E per compiere su notiziali una data, oggi ne avevamo l'8 di maggio, seguo in Muredia, a capitolazione dell'Alemagna nazi in 1945, ma in noi, omogo in Muredia a tempo, a famosa battaglia di Ponte Novo in 1769, 257 anni fa, i truppe di Pasquale Bauli perdiano i petacchidi di Luigi Piombo, coniumato così il re la Vidio XV, una data che marca la fine dell'indipendenza di Agurzega, proclamata 14 anni prima. Ogni anno l'associo per il ricordo di Ponte Novo commemora di questo avvenimento, ma senza opponerlo alle cerimonie della Seconda Guerra Mondiale. Tommaso Marchetti, presidente dell'associo, chiamato da Helen Battini.
3: In tanto che paesano di noi di Brasile che è importante e in tanto che a Soggio di noi questo dovere di memoria che ci commuove assai, dunque siamo oggi ci siamo qui a noi a Gianna Parada l'emulista e femmo di maniera che generazione di bene non continueranno se ne si dio. Noi per noi di legge di Berthe di Ubonte di ogni fa sa brugersio di la nostra messa e di ogni appone viori che lo sia nata a stella di a grande guerra, che lo sia nata a grosso di un ricordo per quelli di 69. Per noi è completamente vanno gli stessi esempi.
2: Allora, comincia a 2 ore dopo mezzogiorno, prima Pierre-François Marchiani darà una conferenza nella Vedi Cattolica e Astoria e dopo sono previsti una messa e una processione per una vedia vestiva, una manifestazione a parte a tutti quelli che si interessano al patrimonio storico di Agurzica. Ecco Cristofo, non passo primo notiziale in lingua gorsa, ci ritroviamo a loca un'ora.
1: Con piacere a dopo, buon lontano.
2: A dopo.
1: Udam pou di stavin di settimana, allora on sarà tanto al Udam pou allora odie, Udam pou sarà assai assonato su due mezz'giorno, stamano in uli so contunque abbastanza numerosi e poi dunque due mezz'giorno, c'è l'udurchino in bordi mare, ma nulli di più numerosi in montagna contunque chi può rien ugapia, due o tre acquade, Udam pou fermerà dolce su due mezz'giorno, s'aspetta sina 24 ore in antavaccia d'orientale, in devu giantru, 23 Agra, Itra, Yatsu et Sarté, Bintiou, Imbalay, Asina Bintounou, Bersou ou Gabigour, sous Pedouma, Neza, Badou, Sara, Piomen ou Asulana, d'où Passadinou, Li, Touta, Yournade, Oudam, Poufermera, Dolce, Perastadjon, Sara, Crécheranou, Ankou, Apen, Aidim, Peradour, et Pos, Anegati, Oudam, Poupedoumen, Iga, Kou, Ridor, nous dit la quoi, des Aquadedim, Pouralès, qui est Ankou et Montagne, Doumen, Iga, qui est pour Rianou, Douka, Ankou, ou Lidoural, et Caleranou, Aidim, Peradour.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Et Voltaire, l'information est à 7h. Et coup d'idier Arnoud, d'Aguapog ou l'écho d'ici, coup Isabelle Dolignati.

0: de vrai Viennet sur RCFM.
1: IKEA. Et voilà, tu te sens déjà plus zen, non?
2: Alors, c'est magnifique, hein, mais je pensais pas vraiment à ça quand je te disais que j'avais besoin de me mettre au vert. Et il est où mon lit?
1: Ah, derrière la serre géante.
3: En ce moment, chez IKEA, vous ne pouvez pas vous planter. Jusqu'au 2 juin, pour deux plantes achetées, la troisième est offerte avec la carte gratuite IKEA Family. Offre valable sur la moins chère des trois, en magasin et en cliquer et emporter.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu locale, musique et bonne humeur. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est heure et mezzo. Et bien, Redro et Moudon, à parlant de Squarcini, per un udizial, et prince bien Mugua Justizia.
6: Il est quatrième jour, nous dit, au procès sur un appel, ou dit, au doppio assassino, di Pourrette à Rimane, à Zoladona, dit, au procès sur Rapetaiu, dit, chez Cathy Châtelain, est stata interrogata dans ta zo parzona, à Guardiana, dit, Pridion, a palisata zo participazione, au doppio assassino, di Jean-Luc Codaccioni, d'Antoine Chilichi, di dicembre 2017, avait désignato una di Zibuli à l'aéroport, au fin d'un bajo, prima que l'osi vesse tomba, a sua personalità, giudicata complessa, ha indienato parecchie domande dell'avvocato generale e del presidente Olivier Castel.
7: Cathy Châtelain è stata senta un ritratto beducativo da sua persona, squassata con certo, mi immagino, autoritaria con altri. Per l'accusazione, sappia totalmente ciò che dava cia. Ha detto che la via nemica tombato per il piacere, rapporta il primo esperto. Se non fosse stato Jean-Luc Codaccioni, in quanto a Ida, sarebbe stato suo amico, amore. Un uomo forte e protettore, o contrario totale di ciò che aveva conosciuto. L'incausata ha spiegato, 5 anni dopo, i suoi feriti agli esperti. Prima abbandonata dal babbo e dopo forzata dal padrino, senza essere creduta quando non ha parlato. Rimessa in causa totale un cipo essa, sarebbe un crollamento totale, spiega l'esperto. Ma per i suoi avvocati, la guardiana di prigione di Borgo era attrice, Iema, sotto l'impresa psicologa di un uomo, credo che lo chiamaia Angema. Ma è cambiata tra il 2020 e il 2025, dice il maestro Portegioia all'esperto. E risponde, certa fara in avanzato. La seconda esperta parla anche di un scarto maggiore, ma di no, di un cammino lungo, sempre a fa.
6: È un articolo completo da lei, dialanto sul nostro sito internet.
0: Au Gabi Dulusuja, le continue di agreo alla DMR di Ubumonte.
6: E dopo una riunione, no, a Riman, in cui a direzione e a governanza, i rappresentanti dell'intersindicale STC e CGT e Fosti, ma non aveva ottenuto nessuna avanzata concreta. I salariati mantenono dunque a agreo e l'occupazione di usito di Baleoni, cominciati marti, denunciano una sgradazione di un clima sociale, proasine, secondo Edi, in cui arresti di travali a Buzzefo. I sindicati domandano sempre a partenza di a direttrice, ma di noi, qui di un presidente e di un consigliere d'amministrazione. Ascolteremo una sindicalista a 8:30, ma prima potete leggere un articolo completo nel nostro sito.
0: Oggi, Paolo Antone, siamo l'8 di maggio, e si commemora la rivoluzione dell'Allemagne nazi in 45, ma in de noi, come commemora a tempo, avamos a battaglia di Bonteno di 1769.
6: E Christophe, 257 anni fa, i truppe di Pasquale Paoli perdiano i petacchiri di Luigi Piombo, re la Video 15, una data che marca la fine dell'indipendenza di Agurzega, proclamata 14 anni prima. Ogni anno l'associo per il ricordo di Bonteno commemora di questo evento. Comincia oggi, a 2 ore dopo mezz'ora, prima Pierre-François Marchiani darà una conferenza nella Vedi Cattolica e a Storia, dopo sono previsti una messa e una processione per una media festiva, una manifestazione a parte a tutti quelli che si interessano al patrimonio storico di Agurzega.
0: La banda di insegnamento immersivo in cuore di una riunione riserva in prefettura,
6: in cui i rappresentanti di scuola Agurza, la collettività di Agurzega, ho ritornato e ho privato. Si parlava soprattutto di contrattualizzazione dove ci posti, fatta vini solo usei, sono stati strappati e pur da un lato di l'esecutivo Agurzo, verma lo scopo di assicurare la vena di un dispositivo e soprattutto il suo finanziamento. Ascoltate a Gilles Giovanangeli, il presidente di un consiglio esecutivo di Agurzega, che verma determinato.
8: Ascultate, c'è stato un passo una volta che è stato fatto da parte di Stato, ma o conto un cemico, Paoli, ci manca un finanziamento di 5 posti, continuiamo a discutere e forza da qui ci rivediamo da qui a 5 giorni, forza da qui a tanto possiamo ispirare di 3 soluzioni per un finanziamento di 6 posti. O brevetti consideri di aghi un finanziamento per la collettività di Corsica di un posto di l'insegnante, un nemico ha permesso oggi per la legge e dunque noi abbiamo studiato in cui la società scuola Corsa si è possibile di continuare sul finanziamento e in presa in carica di bisogni altri finanziamenti dei posti.
6: Una nuova riunione tecnica è prevista. Marco Ricchiveni. Insegnanti sono stati aggressati a Rimane al collegio di Luciana, un scolare di terza veniva ad avere un'esclusione definitiva a timpata, una decisione banale secondo la direzione di un stabilimento, e tanto ha reagito di modo violento il scolare e ha insultato parecchi membri del personale, non so davvero un'altercazione in cui un professore che aveva provato a pacciarlo, stumagati l'insegnante hanno dismesso un'ora mattina in sostegno ai suoi colleghi. L'elevo è convocato davanti a un consiglio di disciplina a settimana che viene.
0: Sensibilizza i giovani a spoluzione.
6: Ieri il liceo marittimo di Bastia ha organizzato su Iovi un'operazione di pulizia tamanta di un vecchio borto. Associ, liceani, ciutadori, tutti erano aduniti da sensibilizzare i mulizi, da cercare i mulizi in fondo dell'acqua, e sono stati trovati tanto romanzo, dei continari, trottinette elettriche. Un'azione di spoluzione che vuole essere in una maniera di sensibilizzare i più giovani a questo fenomeno. Ecco Cristof, c'è una prova di arrizzarsi a pena per un complimento.
0: Una mica via del caffè o?
6: Beh no, ce n'è mancato stamani con Simon Guerini, ma siamo andati a cercare. No, ma siamo andati a cercare, vedi?
0: Boh, a dopo Balonto.
6: A dopo.
0: O tempo di sto anderi, allora i nulli sono numerosi in staman, e normalmente sa fa carousol e due mezz'ore in bordi mare, ma in montagna i nulli fermeranno numerosi, poi erano gapia a quad, soprattutto in deu giantro, quanto è debole oggi, e o tempo fermerà dolce, s'aspetta sino a 24 rai su mezz'ore non in via di orientale, sino a 24 di noi in deu giantro, 23 gradi tra Iaccio e Sarte, sino a 28 rai in Balagna e Bintuno verso Gabigurso e Bonivasio. Pedro Manesabado sarà piuttosto annullato d'ampo, ma ogni tanto si affaccherà usol e fermerà secco. Udampo, quanto sarà rinforzato in occhi di Bonivasio per soffia forte a 80 km all'ora, ed imperatore cresceranno a Pinucci e poi domenica non sarà mica all'udampo, un posto che i nulli saranno numerosi e daranno a quade chi saranno anche d'imporalesche in montagna che poi rieno duca dunque a Biagia e caleranno ed imperatore ma bulterà ueludan pulugni.
5: Ici RCFM,
4: acti local, musique et bonne humeur.
0: Et étant joué ensemble autour d'Avire et d'Ouine ou la Foire du Vin qui fait, vous le savez, son retour ce week-end à Lourdes et demain et dimanche avec de nombreux rendez-vous, une soixantaine de vignerons, une trentaine d'artisans et aussi de nombreuses animations durant deux jours donc au cœur de Lourdes. Et nous, on vous offre un pass pour deux personnes pour les deux jours de foire et puis dans quelques minutes, vous allez participer aussi au tirage au sort parmi les gagnants de la semaine pour tenter de remporter une vasque, un verre et un t-shirt aux couleurs d'Avir Adiouinou 2026. 04 95 32 22 22. Soyez là ou le plus rapide. Et dans un premier temps, vous repartez avec votre passe pour deux personnes pour les deux jours de foire à Avir Adiouinou à Lourdes avec bien évidemment RCFM.

0: Egonditi delinera Gianca Melu Pasquale in Anterci FM. Le forum. Giacomo Santu, buongiorno.
1: Saluto a voi, come andate?
0: Vabbè, vi ringrazio, e voi?
1: Oggi passiamo piano piano. Allora, prima innanzitutto, poi è una pensata commossa per tutti quelli che sono cascati di tutte le guerre, quelle di 39-45, yeah. Tutti questi giorni che sono mica voltati, che sono stati in Grazia per il nostro paese. Secondo luogo, poi ahi e cascavè, la canzone di Gian Camillo Pasquali, che parla di... Esattamente, in tutto affatto giochiglia la nostra lingua, perché è la nostra lingua per noi. Uno mi casò un cartolano amministrativo, uno mi casò un progetto giocativo, uno mi casò un giochino, un merda mica di essere citato a un tribunale per sapere se è legittimo o mica legittima. La nostra lingua è una maniera di essere, è una maniera di pensare. È una maniera che sono mica solo parole che sono una rete all'altra, sono pedi, sono mure, sono gente che vogliamo noi quando vogliamo parlare la nostra lingua o quando parliamo la nostra lingua. Un nemico qualcosa che è così, è venuto così per azzardo e che mettiamo una parola alla rete all'altra. È tutto un significato, sono cadaste e cadaste d'arcaismi di voi secoli e secoli che si sono accadastati e che hanno fatto che la nostra lingua ha una specificità e che noi non ci possiamo mica campare senza la nostra lingua. La nostra lingua è una maniera di mantenere e di trasmettere tutta una cultura, tutto ciò che è un paese, non mi caso, e quando vivo di un paese è qualcosa di meraviglioso, che ci rammenta a niente, che ci rammenta ai mure, che ci rammenta tutte queste faccende, e questa è la lingua per noi. Per un brevetto è un cartuale amministrativo, ma noi non possiamo mica accettare che l'affare sia così. E noi vogliamo che i nostri studenti abbiano la possibilità di imparare.

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Torno una volta contento di seguire e su Anderi l'ultima emissione di settimana. Allora spiego che mi va come eri tutta la settimana. Infatti mi è passato da una bella settimana insieme. Allora aspettiamo, sto che mi sono esente e potete avere la vostra partecipazione. Intanto due barulucce, non da quelle che mi accompagnano oggi, e Tony Giaffari a tecnica e Patrizia Gambone che è la baspetta, dunque è uno studio d'elevo. O famoso 04 95 38 28 28. Allora, tutte le umane sono buone, puoi parlare di ciò che la vita, ma tutte di valla in lingua corsa. Este le verrebbe l'emissione a livello di Ugante di musica, una canzone proposta da un gruppo di messaggeri.

0: Accendiamo il stil, pensiamo a nostro stil. Allez, i messaggeri per apre l'emissione, le chi ci porta per apre la Benoît Gazzano, Benoît Gazzano, Maddalena è già qui. Maddalena, buongiorno.
1: Saluto a voi a tutti.
0: Saluto.
1: Ho detto un solo collega che mi rispondeva, mi sbaglio sempre, sarei Padrizia.
0: E Padrizia, Padrizia, voglio.
1: Ho detto attacco subito perché dopo sono in succo, ho bisogno di riposarmi dopo niente meglio che cominci subito.
0: D'accordo, d'accordo, allora abbiamo già contato.
1: Ho fatto una cosa a tutti, anche a Giuseppe, cioè che non mi scusi.
0: Aspetta che ho un tempo un bene vado, un bene vado.
1: Bon, allora, sentite, come le ponte nuove oggi, quantunque poi di nuovo l'otto, quello di 45, come Luigi è uno sposavio, ripetiamo sempre, ripete se paradotte, ma gli alleghi qualcosa che gli ho fatto qualche anno fa, non so più se le 3 o 4 anni, o tempo passatamente in fuoco.
0: Beh, con piacere, con ridurre
1: molto. Allora, ecco, bon, gli ho chiamato i morti nostri. I morti nostri sono tutti degni di rispetto, rigore e onore. Qualsiasi stato disimpegni per difenderci da un errore di quelli che, malgrado os ingegno, mai un sguassono usò valore. Morti in isolella, martoriati, dopo aver insanguinato a golo da più pudenti acciaccati. Dura GV di Vanne Udolo, sempre in le memorie sostampati, di leso anime si sente uolo. Poi, morti partuti da Marella, a divenne una terra landana, che puella di noi libera d'un'altra sterpaccia vordana. Vittoria fu purelli, e sarà forse più dolce a ben astancià. Tutti erano viglioli di stadera, in luoghi diversi, uso sangue corso, come la voce diversa a sua guerra. Lasciamo d'agge oggi ogni rimorso, in un abbraccio, da Biagia a Azera, stringiamoci in dell'amore corso. Ecco.
0: Au final, l'ultimo village è magnifico. Au bois de Ribia, giusto au Biagé, e che là più un riombo, o più grande possibile.
1: Allora, lasciamo d'agge oggi ogni rimorso, in un abbraccio, da Biagia a Azera, stringiamoci in dell'amore corso.
0: Ah, c'est la bouillie, c'est goûté.
1: C'est la bouillie,
0: ok? Non, mais déjà, bien ringrazio, bon, félicitations, ça.
1: Non,
0: félicitations,
1: bien.
0: Non, mais bouillie, voilà. Déjà, non, mais d'avoir un sujet d'où j'irai du bec et morti, sur tous les bars, ringraziamente. Il
1: y a un peso qui, justement, si vous qui tempi, insistent, quand ils parlent de commémoration. Dicono sempre, assuggiamo e soprattutto un non punimo mica.
0: No, l'idea è questa, giusto?
1: Dunque, per questo che mi è arrivato a pensare che tu dici, aiuto cercando di molti scartavacci, sorridro ciò che aveva fatto e le dirà di questo.
0: Allora, giusto Berri, per mettere appena.
1: No,
0: giusto per mettere appena di leggerezza, così. No, stamane nelle dia c'era un post non ta Facebook, Sada riconosce, di un amico ha detto. Oggi, l'8 maggio 45, pare ci sono entrate in resistenza. Bon, voilà, era giusto per cioè a parentesi. Continua, scusate.
1: No, allora, giusto, sapete, rimane, io mica ho fatto caso, perché di volte mi addormento a pane, poi io ho detto, che dicerà? Giancarlo, ha detto, adesso, ci va a raccontare un islamista, ha detto, che ti è stato cacciato. No, ma dopo ho capito perché quello che... Sergio Capito che ha fatto l'intervista che per Van Palace non affare così.
0: Feltin Palace, giornalista che parla sai di lingue.
1: Saccuba sai lingue, il è Bernet, è andato a stare a Santa sua conferenza. E dunque oggi c'era Iagomuson, tu gorso che si spulmonava, come lo faccio sempre, a Roma.
0: Ah, stamane,
1: è così, per culà. E Jean-Michel ha detto, Michele ha detto, aspettate, a dire qualcosa. E ha letto tutto l'affare in francese che l'ha detto sul famoso ex-ministro, che dice cose da via i paesi. Come vuoi paragonare due cose che sono, ma allora... Non ho da chiedere, dice che noi abbiamo un tempo davanti a noi. Che diciamo cose
0: allora che tutto il contrario, un tempo non ce n'è tanto.
1: Noi abbiamo più tempo, e un tempo l'hanno avuto Eli perché le ongawe boza more, un amono da bere gugurano e tutti sa fare gusti, ma c'è da bia i baile. Allora ma resterà
0: no, no, ma è bergu.
1: No, no, c'è un erbemo.
0: No, c'è mica un erbemo. No, no, seria falli troppo onore a un erba, si be. No, ma è bergu costi. C'è la mica gascandandra pura, perché lui si voleva. Si vuole. Come lo dice in francese, si voleva. Si vuole riva o a garage, la cerise. Non ta.
1: Forse. Comica questa espressione.
0: Se refaire la cerise sur quelqu'un, sur le dos de quelqu'un.
1: Ah, io capito.
0: Voilà. Tutto il mondo si era scordato di sa persona e ora voleva parlare appena d'elle. Elle e poi aux amis, c'è un altro professore.
1: Oh, costituzionalista questo, la diugenteso.
0: Bon, questo dire. Allora, a noi rito di ben sa, questo che li ben sa, perché c'è l'amica di noi impone. Dopo tocca a noi, noi avere l'argomento e un manca. E un manca.
1: Anche bon manca.
0: Voilà, per contraria, discorso. No, bon, ma dopo ammentuato contunque quando sei antegosti e beh io ma voglio ammentuato danda contunque a paragona diante che so sinceri onesti unicamente innamorati di so che di sa lasci da radio paragona a diante che a nome d'un'ideologia facciano so che li facciano tanto gusti ce la dilla di maniera vuota che voglio mica i barole così no
1: all'istesso tempo come lo dimo c'è un paradosso tremendo perché si è in traccia che lo sia che lo sia male che non sia mica completo lì si montra c'è di travaglia per giugno qualcosa per sa corsica dunque c'è la tanesi c'è la ridanesi e all'istesso tempo c'è la ribabati quasi capito c'è con lui
0: hai un teo onesto, a Zaki l'idea ne manca d'oppone e lingue o resto. Dunque, questi si è baulede, bien do chi la fare avanza. Perché sa chi, bon, dopo adesso, voglio mica entri noi in certi discorsi, ma ho fatto dire che scuola gorsa vi agia tutto gue. Un e boghi, cominciano a essere pensieridi, vedi su coi lui.
1: I pensieridi di
0: no, e beh sì,
1: adesso un po' blues lingu.
0: No, ma noi siamo gombiti, ma questo in faccia come un gabito un'onda.
1: Come c'è una.
0: Beh, giusto appunto, al contrario, non c'è mica aveva beura, ma ho fatto che l'affare vi agia, fin tanto che non abbiamo mica tanti risultati. Fade, vade, non ho stroganto, e poi sarei desfiadati, ammentuati. Allora, i gusti hanno avuto l'idea, l'hanno concretizzata, l'hanno messo in onda, e poi a Savanza, pare ci sono, enfin, e va mia, e un bobro e da rire. Quando si cominciano a dire, forse che c'è un pericolo, mi metto a sobbiazza, sono manca appena d'accordo con Saiente.
1: No,
0: e per questo che, come, voilà, siamo un uggiasso che ci vuole. Quando puoi sentire che c'è una reazione in faccia e che un sappademico in darno,
1: Eh beh,
0: allora non li piace mica,
1: basta. Eh beh, saranno contrari.
0: E noi non siamo mica contrari di dire la nostra lingua. È la nostra anima, e noi.
1: Allora, senti, della storia non mi sento amici di luce, voi venisco. Allora, questa era già la scuola moderna, non era mica di grande. Allora, con quali parli tu? E chi faci? Allora, beh, io parlo con mamma, ma di orte, con mio abbo. E poi parlo di mamma, che posso yoga, poi mi va così, poi mi parlo a corso. E poi parlo con quale? Beh, a mia maestra. E dopo dice, ma allora perché? Perché ti baci tanto a parlare corso? Sai, una rugiuccia. Perché tu, se la nostra lingua si ne muore. Ma non è la maniera che l'ha detto.
0: A rombuisante, la fosse lì. Non so se l'ha veramente coscienza di tutto, ma in tutti i casi.
1: In tutti i casi l'ha detta. Allez, babraccio e dopo.
0: Buona fine di settimana, buona salute e a presto, Maddalena. Babraccio vostro. A beggi. Allez, andiamo un bezzani, penso che mi ha parlato di l'orto, enfin, sono mica sicuro al 100%. Oise, salute.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Allora, parliamo di che oggi?
2: Ah, beh, come d'abitudine.
0: D'accordo.
2: Prima c'era un grosso uaggio a Maddalena, si usò marito, Lisandro, e mica a Rosa.
0: No.
2: Penso mica.
0: Mettete mica la banica, per piacere.
2: Oi, Juanca, ha parlato di un legume indispensabile in orto, a giuvolla.
0: Ah, perché così?
2: Oi, e poi ne conosco un bello zuppo, state sente qui. È la prima volta, di poi 46 anni, ha chiave su mente di a giuvolla di Sisco.
0: Ah, a Giuga.
2: E pertanto mi sono battuto, e chiama qui, e chiama là. E finalmente ce n'è uno che mi ha teso il posto e mi ha portato stinguerno 4-5. E stamana, giovicchiato, come non avevo cappello, questa è la chiagoglia di luglio, e da vostro a luna vecchia mi sovengo. Allora, andata a giuola, stata assente. L'astrono c'era un interramento, e c'era un tipo, si chiama Domenico, sta assente a dita vostra tutti i giorni.
0: Yeah.
2: E mi dice com'è che a dita vostra non dice mica che la giuola rossa e di moita e mica di vena.
0: Ah, ah non era mica Jean Paul che avete visto?
2: E io ho detto, ovvio, c'è anche sapere la verità, perché chi è io? In bene, c'è un amico, il bizzanese, la stessa generazione, fa il giuolo e poi 50 anni. In bene, e lui dice che la giuola di bene è più dolce che la giuola di Moita. Bon.
0: Ah, questa è bon.
2: Io e Moita, c'è due fratelli, uno si chiama Jean Paul, l'altro mi manco più di sono mucho. Se qualche sia ci poteva chiamare di Moita, e gli faceva una giuola sempre, per la giusta televisione e tutto.
0: E beh, salutiamo a Jean Paul, conosco.
2: Io anche, per sapere veramente la differenza di gusto, cioè che quella di Sisko, ella è a parte, è più chiara, e da un altro gusto, questo se ne parla mica. La giuola di Vena, che è la giuola di Moita, qui c'è un problema, non ho inteso quante cucchine, come si dice.
0: Bon, questa forse saranno accordo mica. E a Giuba Spado quella di Moita è dolce, perché è dolce, è buonissima. Quella venaghese è una laguna scubica, ma sarà forse lì stesso, mica non lo so. Dunque, domandiamo.
2: È difficile, ma io esumengo di poi l'anni, che pico esumente tutti gli anni, ma per sapere l'origine. Da son mica, eh?
0: Beh, i Moedin hanno ribiato tutto di radio, hanno ribiato appena a Villiers, hanno rilanciato i no a sfruttare di Sagibo Lagosti. C'è tutto un lavoro che è stato fatto, iniziato da Jean Paul e da altri i no. Donc, hanno su Ben Sir Gusti. Conosco assai meno, per un dio, conosco manca appena la storia di quella gibola venaghese. D'altronde, se lo c'è qualche sia che ci vuole da spiegazione con piacere.
2: Già per giugno all'origine è difficile.
0: Ah beh, forse è difficile a sapere, a conoscere.
2: Dico qualcosa, ma per sapere veramente il gusto di lui sarebbe interessante per poterne parlare dopo, ma come lo sapella? Come lo sapella?
0: Beh, è sempre meglio uno di Baspali direttamente, così la vede in bocca e ci radio giusto. Ma ci ne buono parlare, quelle che si sentono di valla, e con piacere.
2: In tutti i casi io ho un legume dispensevole. Questo allora, senza giuolo non si può fare.
0: Ne metti da aver tutto, eh.
2: O io manca un cennimo da retto.
0: No.
2: Ah, state assente. L'astriorno, hai tu fatto la ricetta di evave con la panzetta. Allora, state assente, il primo che ne ha parlato è Benedetto,
0: yeah.
2: Un secondo è Giacomo Santo e un terzo è Amato. Yeah. Allora, io saluto tutti e tre, ma qui non è mica un problema.
0: Yeah.
2: Quello che ne ha parlato il primo non è mica un problema. Ha già provato e credetemi pure che qualcosa di buono.
0: Ah,
2: state assente, sono mica un cucinaro come Amato, ma la giovate rivene in doglio, usare la sua attenzione che la panzetta che viene dopo è salita.
0: È bene, è bene.
2: La giovate rivene, allora Giacomo Santo ha detto giù la pia e giù, ma la rossa è di stessa si è battagliata in quattro.
0: Ah, d'accordo.
2: Ha detto giù la pia e giù, che è bene, è più tenera, ma la rossa non c'è mica agitata, l'ha tagliata in quattro. Quando sono belle rivenute, cacciate vostre, tagliate vostre, la vostra panzetta, io l'ho fatta con la volagna.
0: Ah, con meglio.
2: Oui, perché c'era un lumbizzani, faceva la volagna e la panzetta. E poi dopo, quando ci messo 4-5 vette, poi se cavassi anche un umano di loro, l'ho picchiato. Ha messo due uova a Nanto, ci siamo campi. Allora, com'è? Che una persona come me che faceva e poi 46 anni
0: una sabbia di mica
2: e voglio tutti i giorni e ce la mette noi pezzi d'articchiocco, ma quello un amico non è mica grave.
0: l'avete aggiustato, aggiustato i bezzarti gli occhi.
2: Ma se mi sbaglio, Benedetto l'ha detta,
0: penso di sì.
2: Ma quello un amico non mi fa un problema, mi faccio come fare. Ma allora, che piatto, quello è buono, veramente, è per normale. Avete i legumi e la carne.
0: Ah,
2: e allora un birricolla nunda, vito come giorno, come una certa età, certe volte è birricolla,
0: Io
2: nunda, e qui è normale, ci sei legume, ma allora è qualcosa di buono, hai che. Vai che su tutti i pavi che giù io, vai in cavallo a chiamare la E per allora, se vai non mettiamo il congelatore, ci non facciamo pa la zuppa. A volte da cacciare per fare qui, per mangiare a fare. Poi anche se non para tutti gli orni.
0: Ah, beh, tanto me.
2: Se non para tutti gli orni. Stavo a Bilesso e a Luni.
0: Bon, beh, senti, allora, mi hai messo tutto un appetito. Bon. E, penso che domenica la Diabrua facevi avanzato. Dunque.
2: Sicuro che lo approvale. Veramente ora.
0: Non hai scudato qua a moglie e. Penso che.
2: No, francamente, per allora, un tempo è più dolce. Ma se lo fa la neve, l'inverno, un freddo che fate? Ma vi sciaccate qua.
0: Allez, bonne giornate, buon appetito. Allez, ringraziabile. C'era Jean-Pierre Acquaviva qui dit, quand elle parlava d'un piatto così, dit, le petit Jésus en culotte courte, sono ben qualcosa così, dit. T'as un saluto d'un nostro amico Jean-Pierre Acquaviva. Allez, 2h24 minuti, vivemo bien, ça baspetem, dopo Maddalena e Giuseppe, ci torna assai d'ampo, e beh, intanto, sentimo a Guelfucci, Pedro Guelfucci, Grubastore.

0: Pedro Guelfu ci gu sagan son a ubasto ale andem un castiva o ci diago musantu gi bolebia barola oia salude
1: e saluto a voi, saluto a tutti, chi pudenza sto Pedro Guelfu ci
0: gu. Ah, ande, questo allora ognuno ha so.
1: Magari le canzoni così, quando le ubi alti così, che è una meraviglia.
0: Ah,
1: Un saluto a Maddalena, un saluto a Giuseppe, ma senti, beh vai, non mica contraria a Giuseppe.
0: Yeah.
1: Non è mica gli stessi, e gli uguelli davanti qui, all'unico dominio, è quello di...
0: Non è mica so che l'ha detto, ha detto, è una via che questa, dunque, per un iettale, è buona di mettere la piazza.
1: E rossi sono più farinose, sono più amarette.
0: Yeah.
1: Non è mica perché che vuoi tagliare in quattro, che non ha cambiato di gusto.
0: Ma se non avete che qui.
1: No, ma questo non sa fare.
0: Yeah. Eh beh, yeah.
1: Ma io, se volete la chance di volere voglia per voi, piate quando faccio qui.
0: Guarda, questo abbiamo capito il consiglio.
1: Sono assai più dolci, piate qui i pisci freschi, la cipolla, l'artigiocchi, i giughi, e poi fate qua la panzetta, vedrete che il risultato sarete mica iuso. Ah, per la cipolla, ciò dopo andare a Saladami, abbiamo
0: il
1: specialista.
0: E le Gian Paolo Baldi, no?
1: Gian Paolo, che vuole. Ma per un resto, per parlare di nostra lingua, che vuol dire che io, va bene, che stamane sono questo un po' cazzo, perché si ne può più senza certi discorsi, a regalo a niente, dicono i vecchi, non è mica possibile che i nomi di Stato, che hanno avuto la responsabilità maggiore degli stati, possano tenere discorsi simili. E sono discorsi degni di enti che non hanno che l'odio in bocca e nel cuore. Un po' non mica capisce, non è mica possibile. Siamo obbligati a qua basta, ne montate abbastanza, discorsi così non avevo più senso. Se non vuoi mica che la fuori giocano mica mai, mica possibile fare altrimenti, ci sono i momenti che ci ho piantato. Allora dicono che se a noi piantare, ma noi siamo piantati, siamo tutti uomini di base, siamo tutti uomini che siamo attaccati all'universale, siamo attaccati a un locale, siamo attaccati all'universale, siamo tutti enti che difendiamo di cuore ciò che è di più profondo e di più importante di noi. Non facciamo mai animo a nostra lingua, non facciamo mai animo un merda mica di essere citato nel tribunale. A qua ha fatto mai, a qua abbiamo mai, di guai dice mai nostra lingua, a nostra lingua non dice mai animo. Quando parliamo di casi, di aiente, io così parliamo di Dio nostro, di uno stesso, non parliamo mica di importa che è. E una di nulla contro uno, contro l'altro, contro

0: glatt när Jimmy Johnson sa att han skedde en ingo magiviga quando gli Hugo fa e tutti i grandi buesi e ne ingo magiva un face ma animo.
1: No, e poi avevamo di noi questa doppia cultura, cioè, nemico, di una realtà, enfin, parlo in un per me, ha di questa doppia cultura, e a tempo ha di biege a lei di arrivare a pensare o a lei si filosofi, di gira in francese, come ha di biege a sognare una molina, vedi, so con lui, perché se con un
0: bel amico lì è di criticare la lingua francese,
1: ma mai che la fuci, mai che la fuci, perché
0: mi può dipendere la lingua corsa,
1: ma mai che la fuci.
0: Si può essere, non sai, essere innamorati della lingua francese o della lingua spagnola, che ne so
1: quello. Perché è una lingua magnifica, chi dice assai, chi dice tutto come un gosso, d'un'altra maniera, certo, ma sono stato nutrito come tutti da si boedi, da scrivani, romancieri, studori francesi, dunque, al contrario, di non maleo, ma
0: per poi mo rispetto di sicuro francese
1: non voglio mica che amori voglio mica che l'amori voilà e questa
0: è il rispetto a nostra lingua noi
1: esattamente
0: nostra lingua noi nemica non fiera dei parole di si fiereia non così una con l'altra è tutta una cultura e tutto che so cadaste di cose che ci sono passate di tempi più lontani è una storia di noi, non c'è mica credi a lingua corsa sia in poche di cose di infiarate i padroni una presso l'altra con buono in nulla, buono in qualcosa perché è bella lontana, perché hanno una storia a contare. Come la lingua francese ha una storia a contare, la nostra lingua. Dunque chi li rispetti, chi li rispetti tutta questa gente che a Igui a ripetere sono stati a Ubuere e che hanno avuto possibilità di farsi gente e di fare insieme in maniera. Ma piantate, non ci fate più, rispettateci, se non ci rispettate mica, andate a girare male a fare. E obbligate a girare male. Io sono un uomo di pace, non ci mangio storia animo, non ci scaraggio mai animo, e sono un uomo a parte durante l'universo. Ma ci vuole che mi rispettino, se no non va più. Un rispetto, se non c'è mica rispetto non si può mica avanzare, non è mica possibile. Senza rispetto non si può mica avere confidenza, senza confidenza non si può mica avanzare. Io ne so qui sì, perché non so più chi fa per farmi gente. Se no non va più a pena di scudare. Se lei per ello o d'orso le giova a Begore e a me o a Gabriele a me, beh, io la giustizia siamo parte allora, non posso dire.
1: Bon, penso in noi che più parliamo di questa persona, più li va a piacere perché era in fondo di
0: bozzo.
1: No, aso.
0: Ora
1: c'è tutta una mossa, aso. Sono mica nugente in noi, bene vada.
0: Una concessione di Repubblica come di quelle di Chevenement e compagnie, se uso mica soi, non c'è mica che li dire soi.
1: Ah no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: e poi c'è visto ciò che l'hanno fatto, i privati che fa chi fu là o chi fu, mandati a Chevenement e compagnie, e visto ciò che l'hanno fatto, questa gente giustizia, ti pregato di ognare tutte. Perché vi bruttano. Allora, siete pregato di basta.
1: Tutto cercando sempre a trovare una consente e
0: non restiamo mica
1: e una aso e facile a dire
0: hai gente che conosco che si occupano di lingua corsa e castellani e turchini e compagni sono i basi e
1: le
0: infezioni
1: c'è mica dubito questi
0: c'è alcun dubito non è quando li hanno un bacio quando li scorre ora vince il tempo perché il tempo io Gabrielli e che poco a poco il tempo beh ci sta ancora poco a poco
1: per questa che è l'importanza di parlare di dar fiato alla lingua di fare la gente vuole di fare la gente a radio a televisione eccetera l'idea è questa di più sarà intesa e più sa da fortifica su così e più si vorrà mica andare contro elle quelle che sono veramente opposti e nemiche a sa lingua. E perché abbiamo bisogno comunque di sentire, a mentuato ci ha passato di nuovo da Udì a Uva.
0: Ma chi li può fare?
1: Ma Eli mi ne fotto mica, ma voglio perché ora ce l'avanza e ce la mette lì appena da conto e cerca di avanzare con quelli che hanno di radio l'idea d'avanzare, perché ce ne hanno l'idea d'avanzare in suo paese, sono mica tutti opposti alla lingua, dunque c'è la travaglia con quelli che sono a pro di sa lingua gusti e ce ne anche un bel continente e grazie a Dio
0: chi li può fare chi ha se aiuti a la lingua gusta chi può fare chi è comune vedi, i paesi aiutino la lingua gusta non vi lancio mica sono tanti oggetti di AGDC e di Agumono, se mica non c'è i soldi di Stato.
2: Esattamente.
0: No. Capisco mica io. Allora un buono mica dai soldi elli.
1: È politica, è politica.
0: Si può capisce.
1: È politica.
0: Un buono mica che AGDC aiuti, si può capisce meno. Un buono mica che è comune, l'aiuti di noi, si capisce anche meno. C'è qualcosa, c'è una pastoia che costa pa. E basta. Siamo obbligati di metterci in lira, mica sono culla.
1: Lira è anche più forte che a gulla.
0: Che poi dico io.
1: Boh. Ma
0: io anche a salata e fate poi fate
1: fermo tutti insieme, cerchiamo di abbiamo gli stessi scopo tutti, dunque per questo che abbiamo travagliamo e avanziamo tutti insieme, non si può mica va e cercare di va altrimenti, al contrario, cioè la mette tutte le energie e le forze insieme e sono sicuro che tutto grado a sbucca.
0: Fate un piano di poi avete che
1: bon.
0: Da far andare a
1: mille. Bon. Ringraziamo Giacomo Santabè, Giabese. No, ma siamo una passione, per questo che tutto rispettando a niente, a spesso sortiamo appena un coup di radio, di Uvilo, di Awasa e l'emissione, ma questi tanto so è drippe che parlano. Bon. Allora, andiamo un grossetto e prugna con Battisto. Battisto, salute.
3: Saluto a voi e a tutti, vi sono passati. E quindi che non viene.
1: Ecco, allora Mattia.
3: Boh, allora la lingua. C'è che avere il nome di ciò, c'è stato un popolo, c'è una lingua, è vero o no?
1: Ah, mi pare. Yes.
3: Ah, infine, poi.
1: Ah, non mai questa.
3: Ci sei millai il nome di ciò, poi io conosco il popolo, come tutto il mondo, vai. Allora ci ha spassato tutto qua.
1: No, ma noi siamo convinti.
3: Siamo sicuri, siamo andati a buona strada.
1: Noi la sappiamo che.
3: La lingua di tutti, se non piace mica un ministro, non faccio nulla.
1: Uso i rituali, ma poi io dunque tocca a convincere donne, a travagliare e a fare la sante.
3: Non sono mica contro la lingua francese, è una bella lingua.
1: Sono contro Nimu.
3: Abbiamo imparato, e voilà. Ah, dopo dai un profeta che giugni qui a metto una cerba,
1: a vedere. Beh, lui obbedisce all'ordine, se lui c'è qualche sia sopra che dice c'ho l'attacca all'aiuto dato da ZTC, e lui
3: ad
1: uso travaglio, dunque.
3: Dopo da quella qui,
1: A come da quella qui?
3: E da metto una cerba, so design.
1: Allora, piazza, che Batti, piazza di una parola.
3: No, non devo ancora andare a vedere.
1: No, dico per tutti che abbia appena.
3: Sì, voilà,
1: No, ma cioè continua a parlare, a far sentire le nostre canzoni e poesie, le nostre riflessioni in lingua gorsa.
3: Ma sapete, qui c'è
1: di canzoni, di... Questo non era di un casino qui, ma...
3: Sono di rose.
1: Se buona pensate, vi lascio lì.
3: Ma attenti arrivo.
1: D'accordo, è bello.
3: Allora, buona giornata, vi faccio tutto lì.
1: Un abbraccio e bella giornata di nuovo a voi, a Beggio Battia, ringraziabile. Ci campiamo. Bella che, parliamo in lingua, tu cade la passione. L'alto silenzio, così, ci abbiamo appena guagalma. Ecco, salutiamo io oggi di Agraona.

E oggi a Graon a Gun l'alto silenzio, tre ore e meno un quarto, baspete, non ci lasciate mica soli così, anche la squadra che mi accompagna, sapendo che è l'ultima di noi di Asimano, non che sarebbe interessante di parlare, di scambiare con voi, di una canzone a gruppo a Basqualina, fra tutti i lumi e so persuaso che darei davvero, ma calchi sia. Dunque, un trigade di idea oggi, che è più importante.

0: Po Pasqualina, donc on fra tutti lo miele andem unit sabe continua di idea ostra. Filippo è con noi, o vili buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici. Allora, Giacomo Santu veramente ci va a viaggiare. Peccato che il suo ministro non capisca mica il corso. Ne viarebbe per uso conto. Eh? E poi, sapete chi è l'origine lontana di suo ministro?
0: È britone, se mi sbaglio.
1: No, è spagnolo.
0: Ah, spagnolo. Perché a mamma è britone.
1: Ma mamma non conta nulla.
0: Come conta nulla?
1: È un nome che conta.
0: Dire di a mamma.
1: No, voglio chi? A casata.
0: Capisco. Io.
1: Allora, allora sapete chi? Uso nome, so che lo vuole lì. A sapete?
0: No, in spagnolo non so mica.
1: No, ma mica forse in spagnolo. Ah. Tanner de peau. Allora è vero che a noi ci danno l'orgoglio da voi un pezzo.
0: Ah, ci goncia, concia, tanesi, voilà. Concia. Ci goncia. Ah, d'accordo. Voilà. Ma il nostro è duro,
1: È duro, e beh, giustamente, metterà a muglio. E giustamente casca,
0: Perché siamo gli occudi qui noi,
1: Questa. Voglio ringraziare il nostro amico Enetto, ieri abbiamo usato racconto che meraviglia.
0: Non scherpa una gamba. Ah.
1: Che meraviglia, perché chi va a raccontare chi in paese... Io mio zio fa un cugino carnale, e uomo che gli era scappato. E quando era giovane, passava assai tempo di uno scambello gusti, a uno scambello ovvero gusti, e ciò che l'ha detto ieri, l'ha già visto, l'ha già rampata veramente come se l'era gusti. E quando lui comandava le sue cose di Goglio, comandava Bastia, penso, e con uso violo, esempio, falavo a un ponte, a un garo di Gaccaroni che faceva un servizio di ore d'urtaga in Bastia, falavo a Pia un goglio e blacchi il goglio rotolato e strette, e volavo un caso perché è un paese qua su, un garo di un giorno, un ponte qua giù, e poi zio, quando è blacchi, se blacchi questi, e portava a un fiume lontano, a Zinaia, così c'era un pozzo, e metteva a moglie questi, perché il voglio sia più soffice.
0: Per ammolisce tutto quello.
1: Ma ricordo di questo, però tutti gli arnesi che ce l'ha citato, Gusti, e l'ha già visto. Allora, un cine che uno, ma Gusti non l'ha già mica giù, non è mai stata detta all'emissione, vorrebbe sapere come si può dire in corso le piedi del cordonnier.
0: Le cosate?
1: Sapete, la forma, si segnava tra l'anche così, voilà, e ficava un scarpo a fare per mettere stacchette e picchiare.
0: Allora, elle ha parlato, so più esattamente, di un'incudine, che gli era fatto un fare. Per una. Enfin, è aggiunto lui a forma, ma bon.
1: Ah, c'est la forma perché.
0: Forse il bene da un francese,
1: in francese, c'est le pied du cordonnier, o sinon, le col de cygne.
0: Ah, questo è un caso.
1: In corso, allora si sa, perché tutti si mestieri anziani, c'è un marito di vecchi, gli danno un tanto come l'ha fatto un nostro amico, di Nantacuti, perché si mestieri sono persi un giagolino, un stazionario, tutti i gressi, un calaro, la rudino, la concino, un baracquaglio, tutti si mestieri tutti, che un bagliolaglio, tutti i gressi. I carbonari.
0: Bon, Bagliai, mi dispiace a Ila, ma è interessante da un punto di vista quasi oggi etnografico. Etnografico, in generale, non so che. Scherpare non ce n'è più. C'è un amico David in Bastia, te lo salutava mia sedas, ma è l'ultimo in Bastia, dopo sono pochi.
1: Spesso ci sono, nei piccoli magazzini, facciano con i scarpi completamente.
0: Ah, sono obbligati a diversi.
1: Facciano le chiavi, facciano le cose così. Ma bon, mica scarpare come dei tempi. E io mi ricordo giustamente quando passavamo, giustamente l'estate, questi preparavano i scarpi per i pastori. Ma ricordo, si vedeva un scarpo piano piano che si faceva, si formava tutto al principio. Però quando era finito, era una meraviglia questi scarpi, veramente.
0: Ma di come un mestiere di sartori, no? Ce n'è di meno,
1: Qu'est-ce que c'est?
0: Ma est tout au vocabulaire, ça, ah, ça, ça, ce travail, ce que j'avais fait, Berg, il manque, à Gontoun.
1: Tu l'aurais dit, qui quelli qui c'est, qui gabiche, nous gazano, quelli, justement, quelli dengano tout au gué pour faire la zabé, faire les gounoches.
0: Alors, tu es Madalena Guimige, Bennett, a parlé de dire Béivaro.
1: Il est faux, il est.
0: Béivaro, donc, c'est l'on est que.
1: Il est, on peut essayer que.
0: Elle a parlé de, parce que bon, Madalena s'est guidée plus que mais.
1: Avant,
0: elle l'a eu en thèse à Eja, mais plutôt je te mets la farine legno, hein, mica ou bien faire, hein.
1: Ah, voilà.
0: Plutôt je te mets, sabé, de ceux qui s'assoumis à un pig, bon, mettez de nos scarpes pour bérer l'erga la peine, ben, pêche-t-il ça la peine, il nous gondelait trop au strait, oui.
1: Avant,
0: strinto, plutôt, je te dis.
1: Allora, o Giancarlo, c'è un mondo.
0: C'è due persone, ma se vai una.
1: Mi voglia cantare una canzone, ma bon. A oggi non è mica troppo.
0: No, ma c'è un tempo, poi è lì. Andava a piacere a Made Beneto da Redo, lì, sono sicuro.
1: Allora, andiamo qua perché ora è appena pigliata, ma faccio un'onda. La lui già cantata parecchi anni fa, di una canzone di Ubonte, Montenu, capita?
0: D'accordo.
1: La lui cantata alcun ante Ubonte, Ujone a Vista. E sono passata a Delì, vi rendete conto Giancarlo? Sono passata a Delì.
0: Ah, si fa debatte di Dalenti. Ah, c'è un'emissione nuova che si chiama Dalenti, ma bon. Aspetta, il cerchiamo.
1: Andiamo a perché, bon. Allora, Nante stonde di Lugolu, conosco un antico ponte, chi si ne sta solo un solo, un con mille veride in fronte, un ci passa più nisuru. Oggi non c'è più banditi, e lo regno di Lubruno, ed il ligar di più ridi, sola l'acqua che cammina verso

Ho hecho un monte ma de tu, e ho tengo la montagna, che ho fierra che la pianura, sento fiume chi si lagna, di la mantasi cultura. Adio, adio visto la

0: Bon, ce sol où m'a s'opparé
1: de chacun. Ah, l'on m'a contenté que c'est possible.
0: Ah, ça y est, m'a félicitations. Qui belle interprétation.
1: Eh, ma voix, j'ai appelé rien, il faut un canto bio, alors.
0: Eh ben, senti, de tous les cas, à même mes pièges d'assai, et m'a aidé donc. M'a aidé donc, oui, aidé donc, oui, in notre amiga audido. A ringrazia bidon assai assai, besso, sage tonde.
1: On a une aide à tout, un salut.
0: Allez, abège. André Marie Droit, Amado, pauvre d'interma benetto, Amado Gozaludo, bonjour.
2: Saluto io acá e saluto a tutti quelli che sono passati e a voi.
0: E salutemo Ubre de che on è un cubon ta canta.
2: È sempre così per un negante.
0: Ecco. Allora.
2: Di Ubre un ferro.
0: Ha detto così, e beh, di questa maniera c'è da confermare dopo, da credo.
2: Là giù un caso.
0: E così no, quello un legno, non gli dimmi che la forma o mi sbaglio io?
2: No, ma a forma di uno scarparo che là. Ma quando lo scarpo è fatto, lo mette in forma.
0: D'accordo.
2: Volevo parlare anche io di Veneto, che bello basso di vita che lo racconto ieri, tanto lo scarparo di un suo paese, contato di questa maniera.
0: Ah, ci siamo gampi, francamente, allora io.
2: E giustamente volevo dire un'espressione che ho sempre inteso in casa da Moabone, che diceva... Pare che lo lapiado bene lo scarpo.
0: Scusate, pare che lo lapiado?
2: Pare che lo lapiado bene lo scarpo. A questa persona così, pare che lo lapiado era lo scarpo. Tanto che era riconoscente, tanto che può essere che questa persona così ha salvato la vita.
0: Ah, può essere.
2: E che un giocava che perello. E l'espressione era pare che lo lapiando ben lo scarpo
0: d'accordo,
2: e questo era l'esempio intero.
0: Vi ringrazio, è una gonescia amica.
2: E l'espressione era tutto scarpo abbiamo sbucciatura e quella è i scarpi. Quando per esempio i scarpi vi facciano male,
0: non potete
2: mica mettere abbiamo sbucciatura,
0: mugano i bi,
2: vi mugano i bi. Tanto si chiama i bandi e i scarpi ben cuciti sono prima frusti che stesiti. Quando erano fatti nei tempi come lo si deve, erano prima frusti che stesiti.
0: Ce n'era una, ma ricordo più, ma chi voleva che anche se la persona buttava i scarpi c'era un affare di pantalone, si vivevano esso garcagne così c'è un problema, ma ricordo più, ma l'avevo inteso da qualche sia un giorno.
2: C'è un'espressione, ma non mi ha nemmeno
0: ho fatto di buttare scarpi, ma si vivevano con tutte le vostre garcagne. Non so più esattamente, l'idea era questa.
2: E santo cullerà in paraíso con i suoi scarpi. E per una persona che ha sempre fatto, e santo cullerà in paraíso con i suoi scarpi.
0: Con i suoi scarpi, appena strano da giustare i scarpi.
2: Un essere degno da appiccicare gli scarpi.
0: Questo io non si dimmi che è degno una persona.
2: Di una persona non si dimmi che è degno da appiccicare gli scarpi.
0: D'accordo, io, perché voi se andate a appiccicare gli scarpi, la già avremo un nemico così, se ne abbiamo una strambagata. Ma uno lì dall'altro, vedi così, come una pastoglia. Puff, allì.
2: Non è un pastogliato.
0: Boh, di guberia.
2: Grande. Buon, mi lascio e c'è benetto, a presto. E poi un saluto.
0: E beh, si mette una vostra scherpata.
2: Eccoci.
0: Dai da voi.
2: Così mettiamo al basso.
0: Ecco. Allora, amato, ringraziabile. Allora, andiamo a ridurre giusto appunto Benetto, ora che è stato chiamato. Benetto, buongiorno.
3: Buongiorno, Ivanka. Allora, buongiorno. Ringrazio assai Amado per essere stato che da più non piaciuto ciò che
0: ha piaciuto a tutti, questa è la bibbia accertata.
3: E a Filippo
0: di noi
3: è un vero canto operistico.
0: Poi si deve piazzare due ampere
3: via mica cosa tanto cantare
0: e poi sono in uno di chitarra, attenti è di un chitarrista.
3: Ecco, è proprio un uomo di società.
0: Attalentato. Dunque, ci confermate Ube Ivaro?
3: Ero qui, la giudetta ieri, Ube di Ivaro.
0: D'accordo.
3: Ube di Ivaro. e comunque Amado l'ha confermata e così. Allora, posso dire due parole sull'insegnamento di un corso. Sapete, sono un anziano insegnante di lingua. Aiutiamo violini, certe volte li parlo, ma allora dico, come si chiama qui? Allora, certe volte asano, ma non hanno mica il coraggio di parlare. Allora, sicuramente chi so posso dire a me, ma sono sicuro che gli istitutori, i professori di corso, facciano ciò che è di buono. Penso assai, per esempio, a un uomo conosco, ha inteso parlare a Tito di Mongi. Sicuro, in Cervioni mi pare che lì.
0: Piuttosto non moria Ninco, non so mi sbaglio.
3: Non moria, è di Vulelli, no?
0: È di Dawagna, di Belonornedo, se non mi sbaglio.
3: Ah, oui, dunque vicino, so che lo trovai assai con Felì.
0: Felì ed altri, sul momento...
3: Un bello trovaglio con la canzone, e questa
0: è...
3: Tu raggiunge, se volete, a una scuola viva, perché un corso è una lingua viva, dunque ci vorrebbe a provare a scuola di comunque privilegiare l'orale, via, di espressione.
0: Ma io so chi si va, a scuola corsa.
3: Non posso mica criticare perché non ho mica assistito a lezioni, dunque dico, sai un consiglio a dare?
0: D'accordo.
3: Che li mettino in priorità l'eneo a esprimersi, a domandare qualcosa, vedete? Per esempio, riservare per esempio una parte di lezione a di oggi parliamo di un castagno, oggi parliamo, vede, non tattemi e questi prua, ma è un'arte, sapete, non è mica facile.
0: No, a mi penso
3: non è mica facile, ma c'ho una giugna nei gusti. Allora io riconosco un primo che quando ha giù i moviolini in faccia, comincio, sento subito che l'annoio, vedete? E a nostra farfa, a nostri pensieri.
0: Ma ONS, mi posso permettere di noi, e poi vi parlo con rispetto e amicizia. Sono sicuro, anche se abbiamo su intimo da noiali, perché la diaudo in un commoviore, eccetera, certo, a 100%, forse a un momento, all'atto presente, e vuoi appena ci annuia, ma su mina de tanto bella bene.
3: Penso
0: con lui.
3: Io non so fare quello di avere una scuola davanti a sé e di essere così, con questo violino, con questo violino.
0: È bene.
3: All'ultimo dice, una decchia, ne so, ma in donna scuola quando c'è un gruppo di allievi e che lui si crea un centro interesse, vedete? È vero, non è mica facile, la riconosco e i nostri professori di corso facciano ciò che è di buono. Guarda, sapete, ci può essere, io sarebbe anche perché lo così vede volontario, di uno che da fuori interviene nella scuola. Questa giurerebbe chi...
0: Se fatta già, e poi si va già con d'altri luoghi.
3: Allora, non lo so ciò che l'ha detto il suo ministro, perché mi pare che ha fatto...
0: Ha mosso appena.
3: Che volete fare? Penso che non c'è tanto per tanto tempo, sapete... Ogni ministro quando è lui unge vuole fare la sua rivoluzione, non lo so. Questa è il momento che l'anno.
0: Ubensero se vuole dire chi è l'anziano ministro dell'educazione nazionale, ma lui ha sotto uso comando l'attuale ministro dell'educazione nazionale. Per questo chi ha si ribia appena su Bossui, si va gesente, perché forse chi quello che dia ha imposto, non dico mica che l'idea è una certa vedeltà, un somica, un conosco. Come che sono rabotti, ma voi si conoscono. E dunque, di una certa maniera, ho fatto di parlare, conto mio, cerca di influenzare Luigi Radio di una maniera piuttosto negativa, vede? Arrisento così.
3: Penso, ciò raccoglie esattamente ciò che le è stato detto. A voi c'è un'altra affare con Uriga lì, ha detto un violino, quando è posite in la corte in ricreazione. Tra di voi parlate corso francese, purtroppo sono cervioni, i violini sascono in cervioni, ha detto parliamo francese. E qui c'è un affare che ci vorrebbe aggiungere a fare di modo che ci sia un animatore, questa c'era bene come dopo essere retribuito, come dopo essere scelto, perché non si può mica mettere in porta quale, che lui ci sia quel che sia, un maestro, era fa un'animazione in la corta qui i rapporti, vedete che li possono anche degli Oganaballò e tutto che gli si esprime in corso, vedete?
0: Beh, die, allora mi ripeto, di so chi si basa a scuola corsa.
3: Ecco, ma scuola corsa so, e beh, ci vorrebbe aggiungere piano piano.
0: Beh, l'idea di moltiplicarsi si luoghi gusti,
3: Oui, ecco.
0: Bon, dopo la scuola corsa Ma quelli che non sono mica in giro di un suo quadro gusti, è vero che, bon, può essere davata in altre scuole, ma sia c'era un animatore che partecipava ai corsi, sia una persona del paese. I primi avevano dato i corsi di corso, noi tempi, erano anziani professori che avevano appena i tempi, che andavano a scuole, in Cervione, in Loredo, bon, e pensiamo a certe persone. E andavano e cercavano di entrare la lingua di questa maniera gusti, e dopo si è continuato in noi. Allora, è vero che dopo tutto è difficile, poi ce l'hai si avvertita.
3: Sicuramente. Io ho a mio nipote che è professore francese a Giroux, e ella pratica un corso da Zidella, a mia sorella, a mio cognato, l'avevo sempre parlato corso, e dunque gli è stata assai incantata dall'incontri con pratica lingua.
0: Ah, ecco, di nuovo.
3: E con pratica lingua. E soprattutto chi mettono con un uomo ideato, non mi ricordo più il nome, pezze di teatro in corso,
0: Yeah.
3: Hanno messo anche l'avaro, un rancigone vogliamo.
0: E Henri Olmeda, allora, per pratica lingua Bastiglia, ecco, dopo ce n'è d'altri,
3: sicuramente Gimino, ecco, bon, da voi, ecco. Bon, sta da sente, ne dico mica i più.
0: No, ma è interessante davvero vostro barrepo, l'idea, oui. Penso che ognuno ha una parte di verità, non c'è nemmeno la verità stessa e sicura, bon. Dunque l'idea di riflettere, di accompagnare, di bien misura di difficoltà, e di cercare soluzione, bon. D'aver rispetto per quelli che parlano, che hanno, ognuno dice la sua, e cerchiamo di avanzare. Ecco.
3: Sicura. Allora, se posso qualcosa... Te la sforzo anche io da amo parte.
0: Ali, a ringraziarvi.
3: A beggio.
0: Allora, aspetta, davanti di Dabarola Angelo c'è Antone, che saluto da Vinsuras, che mi parla di Agibola e Loredo. Sappiamo mica che c'era una Agibola precisa, mica Barola, ma voglio dire Loredaccia. Espressione che lui dice al nostro amico Gian Pedro Acquaviva, esattamente, c'est le petit Jésus en culotte de velours. A ragione, e mica un culotte, je sais plus come ha detto io. E voilà, donc, voglio a ringraziare Antone, qui seguit dans l'émission. Passiamo per Pontareccia con l'amico Angelo. Angelo, salute.
4: Oh, Ionca, salute e saluto a tutti. Bon. Allora, ho cercato di mettere una parola da re dall'astra, dalle un sonno e dalle una viura.
0: Beh.
4: Bon, e beh, davvero perché?
0: Yeah.
4: Allora, sì, ma vigilia di l'ottava di San Pancrasio. Allora, in questa periodo, c'è di noi, si tre giorni, di Sisanti, Santa Stella, San Pancrasio e Santa Orlanda. Si sa che avanti i buoni esobientini, l'ortolani, si sono sempre sfiati di questi tre giorni qui, che puiano essere giorni di fritura e di Galadina. Bon. Allora, come siamo parliamo un poco di Mancadio, nato un secolo 4, Mancadio era un cittadone che quando è stato scappato è martirio, e si sa che tanto di un cittadone a 14 anni, e si sa che c'è una grande delusione di Susanto della nostra isola.
0: Ah, yeah.
4: Allora, in Bastia, tutti gli anni, i bastiali ci pregano Susanto incollando a di noce a Santa Scala di l'oratorio di Monserrato. E sta scalinata seria una coppia di quella di Vaticano, diciamo così.
0: È stata offerta da Vaticano, eh?
4: Voilà.
0: Beh, dopo arriva la storia, ma ce ne, se mi sbaglio, ce n'è o un nuovo mondo, o due, non so più.
4: Allora,
0: qualcosa di straordinario, non abbiamo mica conoscenza di ciò che lo rappresenta su scalino o sa scalinata.
4: Allora, in Aiaccio c'è una grande kermessa durante tre giorni. Allora, dopo passato c'era i corsi di cavalli, e non un corso Gran Valle, sicuro. C'era meno vittura che cavalli.
0: Ne abbiamo parlato un giorno.
4: E questi cavalli che erano fricittati, allora i cavalieri erano a cavallo a Squalozzo, senza sedile.
0: Senza sedile.
4: E quest'anno ci saranno i nuovi ancora facendo un grande qui. E corse di Vattini a Bela, ci sono battelloni, ne parliamo.
0: Ah, d'accordo.
4: E sicuro ci sarà la vista dei commercianti in ogni piazza della città, tutte le piazze di Aiaccio ci sono viste.
0: Beh, c'è un nostro amico Mario che ha da presentare i soveri in piazza Abaduce, all'occasione, ecco, l'ha detto l'altro giorno.
4: Sicuro, dopo passato, in San Pancasio non è mica solo festa degli animali, ma di nudi banditi, e durante l'ottava di la festa di Usanto non c'era mica vendette. C'era un sessello fuori. E in questa fiera di Castellare che comincia oggi, può essere cominciata anche ieri sera, in questa bella chiesa romana dove ci sono le reliquie di Usanto, ci sarà a messa tutti i giorni, e in questa fiera mica solo fiera di animali, ma di concorsi di cavalli, di tondere e tutto, ci saranno i artigiani, i produttori, i giochi, chiamme rispondono in ogni baracca, e da sicuro di che mondiasi e peie.
0: Ah, yeah, yeah.
4: Una poesia.
0: Giusto una precisione, e di noi usando badrone per proteggere onde, d'animali.
4: Allora, ho detto, ho concepito questo, ha detto tutte queste frasate, direbbe di che abbiamo una lingua, e mi è capito, ciò che ho detto.
0: Ha detto difficoltà, perché di una lingua capisco tanto, a dirmi la franca.
4: Allora, c'è una lingua, quanto?
0: Più che una lingua, dice un mondo.
4: E avevo una poesia, ma quella di un po' più bella. Di Giulio Bernardini, uomo di Alano e di Gianfrancesco di Movrini.
0: E d'altro,
4: per compiere settimana. Allora, Verano, quando che nasce Verano, si rallegra la natura, cui incanto e cuore mano, si sposano fiori e verdura, e Ugele da lontano li manda sole e in pascura. Un cucco di cresta in cresta porta e canta un suo nome, a natura pare in festa e specchia a sorellezza nell'onda, e i fiori con dolcezza carezzano e brime fronde. Parfumati sono i fiori e uccelli più sereno, anche l'acqua a corricori salterie in nuovo senno, cantano gli agelli e i pastori e scimisciano i bittori. Verano primavera, figliolo di divino, che fa trimadara per dare a vita un baluestino. Di tutta cosa, donna spera quando chi nasce un suo bambino, batte più forte il cuore quando che il bene verano, a onna gli è più bella qui est bella come un fiore e più lisce e somane. A verano per farsi un peso amore, s'accoppia. Un cubiano, vene io.
0: Oh, questo allora. Bon, io voglio un fa de galleggi, eh?
4: D'accord.
0: Forse che volevi parlare di un'altra cosa e non abbiamo mica capito, forse, a sapere. Allez, à ringraziabbi, à beige, à beige. Allora, c'è logico. C'è un'altra persona, allora, l'ema bia, penso che per ora mi risposto a tutte, enfin, tutte. C'era l'affare di Obey Ver, questa è Maudo a conferma da Benedetto, e poi resta da Eta Gabinenzo da Amado e da Filippo. Allora andiamo, e poi c'era anche una persona che ci ha amato, dunque ha già ringraziato questa persona che ci ha aiutato, un curtinese, VVA, eh? Voilà, che lo si è ringraziato, Ogelasi, non so mica se è un uomo una una, questa persona che ci ha dato l'informazione, ma ringraziamo con gran piacere. Allora andiamo a ritrovare Antone, na une surasca. Antone, salute.
5: Salute, come amico.
0: Beh, tu non c'è male, poi.
5: Va.
0: Allora.
5: Va abbastanza. Allora, siamo per due affari.
0: A Gibola l'oridaccia, no?
5: Com'è?
0: A Gibola il Loredo.
5: Ma a Gibola il Loredo, francamente, buona. Io, boh, non so mica, non so mica specialista di Gibola, non qui, ben chi. Ma a Rigo Branca, si può tacciare di questa. Vale, ma un giorno uso cosa.
0: Non sappiamo mica che c'era una varietà l'oredaccia.
5: Ordaccia, ci sono i fagioli.
0: Ah, io questo. I famosi coccorosi.
5: I coccorosi di Loredo, ma c'è anche la cibolla.
0: D'accordo.
5: Le cibolle mi dicono, mi scappa.
0: Non so mica.
5: Padu capo. Il secondo affare è che. Avevo scritto, ma adesso il mio mondo fino a che punto non ci vorrebbe mica di scuola corsa e anche pure la collettività che è concernata al primo rango, punisce una legnanza contro il suo ministro, comincia a sciapparci le stacche e chi.
0: Misurate via.
5: No, ma c'è chi misura, sono mica locale.
0: Io mi sento che siete punta aperta, perché sa che misurate.
5: Ma da ragione, devo dire, da restare perché gli andanze tutte parte completamente bioso.
0: Allora,
5: comincia perché so che lui è falso, dunque non ci sarebbe idee.
0: Non so, le fasi è disprezzante, e poi è vergognoso in noi.
5: Per diffamazione, in diffamazione, mi penso che giuridicamente non c'è nulla di cosa.
0: Sono mica persuaso che a livello giuridico ci sia una.
5: È difficile per di costituire la diffamazione, ma a parte un momento che lui dice qualcosa con chi è falso, se così prova che è falso, si può andare in diffamazione, e poi più.
0: Io, ma non c'è nemmeno che è stato mintuato direttamente e personalmente.
5: No, ma un cuburo, è scuola corsa, se lui manda che dice.
0: No, ma un amico ha detto scuola corsa, so come gli islamisti, vedi, un amico è stato più fine che qui.
5: Ma gli è più largo, un po' più largo, in una certa maniera ha insultato la Corsica.
0: Questo, ognuno usa pare, ma poi lui, dopo, davanti a un tribunale, bon, sono mica specialista.
5: Mio mondo se non varia a me, bon.
0: Allora, se non c'è un avvocato che ci sta, sente che si sente voilà. Perché
5: manca? Come hai detto prima, cioè mica fa le due pubblicità attorno, ma di queste pubblicità forse se ne passerebbe.
0: Ma ho li ha di una tribuna, io non so.
5: Sì, soprattutto se lui c'è.
0: Ci sono i partiti, io lo dopo, perché c'è sempre, sapete quando devo bilampare di radio, una cosa. Un rischio, l'incertitudine giudiziaria che gli diamo noi i professionali. Dunque, da redo l'incertezza agosti, come a Boede a Maestra e Giradio, se la bivene è contro.
5: Perché allora, c'è come si dice, la mediatizzazione, l'affare e il fatto di adunisce tutto un coso. Come dice, una pensata contro su genere di cose, di c'è ragione. E poi dopo c'è anche donna un affare e mette in pericolo la lingua corsa. Dipende che la lingua corsa non è mica la lingua ufficiale della Francia, ma mette in pericolo in parlando così. E dunque, io mio mondo, se un avvocato si fa. Ci erano pensato che sono mica esse, un coso. Ma comunque.
0: Io non ho un'idea come chi voilà, merita essere intesa. Dopo sapete, forse so, ce l'avete di noi l'energia di Wattesi contro va, di Wattesi
5: per un mica un chisciotto, guarda, io capisco.
0: Ieri per un'esciuta che forse sarà appena chi venerà tardi già, e forse che ce l'ha meglio attendere la sua energia d'altri combatti più positivi e chi. Giudici, no?
5: A proposito di combatti, giudici, c'è scelta che si arriva?
0: No. Da me, aspettate come giro, no, c'è niente.
5: Davanti
0: ad un nostro amico tecnico, Gianecchini.
5: Un saluto uso robo.
0: D'accordo.
5: Fa questa a me. E giusto, un secondo affare di mi stavo richiedendo, ma chi mi affanna di sa s'invasione dello spiali dai zinzale.
0: Dai zinzale?
5: E vedete mi canteso, c'è ciò quattro persone che hanno chiamato Orono Bellagnassi.
0: Ah no, non ha mica seguitato.
5: Ma è ha messo appena una guscia e ha detto che era indegno e non ha rete sociale e zinzale e tutti i servizi dello spiale. Dio, un scandalo. Ah. Non dico, attenzione, dico mica questo per conti i miei manzani con di dire.
0: No,
5: che sarebbe ora che li pensessino a arrestare e ufficializzare a creazione di noi lo spiale che lo facciano, che li mette delle lepi, come si dice, il primo copia di un scandalo.
0: Disons qu'à Dieu j'ai guidato, on a donc compris deux terrains, non? Sur Miss Bayou.
5: Pour le moment, on a donc compris deux terrains.
0: Bon, alors, adesso c'est longue strada,
5: Gusti. Io penso che per un momento.
0: Donc, quand je dis quelli che devono comprare i terreni sono i nostri, no? O Miss Bayou. I nostri, i corsi, voglio dire, quelli che sono stati eletti, no?
5: No, glielo spiegare che avrebbe comprato il terreno, ma c'è l'autorizzazione, non penso mica che le sia a municipalità che compra il terreno.
0: Non so mica, ma voglio dire.
5: C'è amministrazione, dunque ci sei ente a municipalità, ma normalmente gli ha salute che la dà. Come si dice, acquiste.
0: Io non cada baga forse sì, ma voglio io amentuato. C'è tutta una procedura in gerarchia amministrativa. Cioè cacciai ante di reni, c'è la indennizzali.
5: Non c'è mica lo spiale, un po' mica valla. Un'amica è ritto spiegare.
0: Che più ad ampio, dunque. E su Draia non costa duvato, o allora mi posso sbagliare di nuovo.
5: No, per un momento non è mica avanzato, ma sentiamo così ad Aura, una quindicina
0: anni. Penso che siamo bertuti. Beh,
5: possiamo anche aspettare nel 2040 noi lo stiamo in Bastia, in questo caso brano, impossibile. C'è adesso una catastrofe sanitaria. Enfin, bon.
0: No, ma di un soggetto che ci tocca direttamente. Questo allora. Bon, è vero che così dopo ci avete un elemento, non voglio mica, ha detto che, ma forse se mi sbaglio mi. Ma se no, mi pare mica che tutto abbia avuto. Tutto abbia seguitato e strave e radio.
5: Come di giuria, qua.
0: Mi pare, come mica solo su cartulare gusti, ma voglio dire.
5: Ma cartulare la salute.
0: Ah, di una priorità. L'educazione e la salute sono i due punti di una società qualunque, mi pare.
5: A me mi pare, come dicevo, tutto collego. E poi per finire una nota positiva, se non c'è Mimmo. Bagliarigli è una poesia, ma chi è in relazione e in cosa in lei, so che ha muoito non la lingua corsa.
0: Ah.
5: E sempre, la dentesa è già, la diretta, la guaglietta è già, ma va. È giusto per fare una piccatura di rappello.
0: Yeah.
5: Di una non esagesi.
0: Ah, d'accordo.
5: E hai scritto una poesia che si chiama Au Poeta Gusso. Ma sicuramente mi scusate più che faccio un momento. E di accorta, mi chiedate.
0: No, no, mi chiedo, mica contrario, andate.
5: Allora, dice, metti sempre la dobadria come un'agula in le cime, e poi canta la sua lingua con le due più belle rime, lingua degli nostri uabi, latte delle nostre mamme, sempre per te che l'Asia adosò la compagnia. Non ti scordare di rigubre ad osposa i grigetti, fa conoscere da dappertutto i sovatti e gli isoetti, apri vale dovuntane, danna all'ortuna nella quadra, perché l'usole umane madurga la suminata. Ma ne sera, tane aperti e le borte li burti.

0: Ah, n'a duré tout un en étant tout ce plus dégoulère qui parlait au bouchti mais l'autre m'a rien d'usine di ou ce plus quoi le sujet. Era magnifica questa. Qual è che l'ha scritta un tanto non tare da sujale? Oh, se qualche sia mi body.
1: E tanto è che va, no.
0: Come che lo sia lo non tu ma di sta su dalente un boiuli
1: Beh,
0: che
1: un bello dalente
0: e berghi parlando di voilà va tu parla di razzo che mi ha fatto ben sa qui era straordinaria sa poesia straordinaria
1: giusto l'ultima fare avanti i dabbi perché si ma aspetta usa così motorizzate fa appena eccitato
0: perché una disana
1: stamane sono quella in Santo Beru per un intero della sorella di un'amica cara e un viaggio di lenzuolo per andare a Santo Beru
0: dando due poesie
1: e poi ci ho messo sbagliato passato ben morato hai fatto tutto hai fatto un giro di Sant'Orsola ma è giusto un luogo dove lui è in mezzo a Rabale e Coso e Santo Beru c'è una specie di cascata. Non conosce nemmeno questo luogo, quando questa cascata non si chiama in lingua perché è più sassai, ma è magnifico, si chiama, ad un tesoro che si chiama Baraia o Bargaia, non so mica, ma a Manuetta non mi ricordo già più, e la giubiato reggiato e la giubiato per questo luogo.
0: E si vede da Ustrao?
1: Si vede da Ustrao, si vede da Ustrao, è a ramba, appena inciuntolato un coso, c'è un ponte e sopra c'è una cascata, dimmi che cosa, le sciute di Niagara, ma di con tutte le cose che si può bere, vogliamo andare...
0: Una striscia, si può dire.
1: Una striscia, ma con tutte le, come si dice, si rimarca qua.
0: D'accordo.
1: E così,
0: oggi è murato di avesta, c'è avesta di... come si chiama, diesa l'entrata? San Michele, facciamo una vista.
1: C'era l'imborgo, è passato, ho aspettato 3-4 minuti per passare.
0: C'è la vista di noi in San Banca. No, è bello che so, attacchiamo. È sempre una bella occasione di riunirci a gente e luogo, dunque salutiamo i muradinchi, i gasinchesi, eccetera, eccetera.
1: È un bel affare. E buon saluto a tutti i nostri amici e a Soccenta,
0: secche sec. Allora ringraziamo una bella fine settimana.
1: Anche a voi, una fine settimana, un saluto a tutti i nostri amici.
0: A beggi. E qui voglio ringraziare quelli che hanno partecipato, voglio ringraziare a Tony Giaffari, a Juan Andrea Gianecchini, a Patrizia Gambone, a Diabensa e a faccio con gran piacere un saluto a quelli che ci stanno a sentire lontano e che ci ribiano quasi ogni giorno. Assai numerosi, prima è vero che ci voglio bene, ci tocca, ma al di là di questa contentezza di radio personale, è piuttosto la contentezza a livello di lingua e segno che viede a gente anche essendo a un so quanto chilometri da Gursighele, a nuovo pensiero, a non sarà mai sente la lingua, dunque se vogliamo contribuire a mantenere sale a gusti è sempre troppo, personalmente un bel affare, dunque a tutti, approfittate di questa fine settimana e poi a sente l'unico bene, si di ora, è sempre bella emissione di Idea Ostra. E ci guidiamo con Bidalba, questa bella canzone di Uvalasorma.

0: Les soirées mondaines signées Oria. N'oubliez pas, après 16h, après le rappel de l'actualité avec Hélène Battini tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, vous allez retrouver le magazine de la chanson corse. Hein, ce sera avec Michael Andréane jusqu'à 17h. Nous, on va s'intéresser tout de suite au cinéma, et avec Mudabo et Calchidiorno, au cinéma qui est MS Wallonor et Pochine Barlano, Misandra, Fondage et Sampiro Medor, Agron, Agaborta, Unome, di Bareduton Film, et Oyesidrat, di un film più che conosciuto, Le Parrain.
1: Pare d'où ton film?
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: Run. J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, di pare d'où ton film, Mustafa.
1: Odie, parlez-moi d'un film ou d'amante. Ou plutôt, una serie di film. Le Parrain. Ie, bolio barla di tre filmi.
5: Anco uderzo.
1: Ie, è magnifico uderzo. Di una riflessione nata l'impossibile redenzione, con Michael Corleone, imbecciato e stanco, chi paga o prezzo di iso scelti. C'è qualcosa di Nietzsche in sto film.
5: Ma fa la vinida con questa filosofia. Uderzo, ma o primo. È un capilavoro di cinema. Marlon Brando è meraviglioso. E l'utilizzazione di luce, a mano, non ta umigio, abbumata, tagliata. C'è una poesia visuale. A nascita di una leggenda e a morte di l'innocenza. Ne vuole filosofia. A scena di Uscagno Zola e un trattato non ta udere.
1: Ie, so d'accordo. Di Guzolo, ghi uderzo, è meraviglioso anch'ello. E u secondo di no. Qua storia che alterna tra Robert De Niro e Al Pacino. L'America degli immigrati. Di una fresca di usogno americano sbrembato.
5: Ma in primo, di Vito Corleone. Oh, Vito Corleone. E la rappresentazione di un patriarco ma tragico. La scena quando lui impara a morte di Sonny. Che meraviglia, che prudenza.
1: E beraghi qui, Marlon Brando ci dà una vera lezione di yoga d'attore. Pertanto, non lo tengo mica gorro, eh?
5: Tu hai sempre qualcosa di...
1: Cosa? Era un tipaccio da Marlon Brando.
5: Oh, non è mica un mo, Marlon Brando. Infine, tipaccio no, era un attore maio.
1: Bon. Parliamo piuttosto di film. E io mi barreghi un giovane nonda di dibattito quale sue o meglio perché i tre film viaggiano insieme come una sola opera che comincia con la tradizione, continua con la modernità e si compie con la tragedia di un ritorno impossibile.
5: Di vero. Si vede ancora l'uso di luce, con lume d'oro in primo, o d'occhino vredo di un secondo, e in un terzo bar e la tradio. Di quasi un dramma all'uso di Shakespeare.
1: Vedi, ancora tu facevi filosofia.
5: Spicca i tre filmi, di come spicca i spaghetti da salsa e parmigiano. Si può fare, ma non ha più nessun gusto.
1: Ma una filosofia o d'olio.
5: Ah, guarda, va me. Ci comandiamo due bizze.
1: Allez, e fidiamo di un film.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Direction à présent la chanson corse plus traditionnelle et engagée avec un artiste bien connu du public insulaire, Fanfan Cesari. Le chanteur présente son nouvel album Kinezera Duman et une œuvre profondément enracinée dans la mémoire, la transmission et les questionnements sur l'avenir de notre société, de notre culture. Un disque où se mêlent émotion, identité et attachement à la terre corse. Écoutez Fanfan Cesari.
2: Visto che per la grande magione, anche due amici, l'occorrenza è Tiene Berfetti e Charles Giappieri. Hanno detto, oh, cerchi qualcosa, avevamo un disco. Ah. E poi da questi, visto, senza pretensione alcuna, ha fatto una poca composizione, e ha detto, perché mica? E ci siamo un po' di nessun progetto. Ha fatto studiare, mica per essere riconosciuto, giustamente, perché ci sia una riconoscenza di ciò che noi siamo, di la nostra lingua, e giusto per dire che ognuno c'era anch'io.
1: Perché avete scelto questo titolo Gupa o Dischetto?
2: È perché si vede che la Corsica è morta, la Corsica non è più come Nanzu, che ne sarà domani la band di la gioventù di questi giorni e di la Corsica nella stessa di radio. Visto che tutto bello di rosa, non si può aspettare che ciò che sarà domani.
1: Chi sono i temi ammintati dei canzoni di suo dischetto, Vanfan?
2: Allora, c'è parecchi temi e assai variato. C'è soprattutto un'altra Corsica ben sicura, un'altra lingua, un'altra un paese, un'altra una canzone dei Vucirati, una canzone di l'amico Gian Pietro Cristori, da quassù, una canzone di l'amico Perfetti, Anarchia, una canzone dall'amico Nadale Vari, Tiro un Tempio, e tutto gira un'altra Corsica di radio.
1: C'è una canzone in particolare, penso, che vi tiene a cuore, Vanfan. Chi è questa storia?
2: Allora, eravamo in un stabilimento, giocavamo, e il più bello è venuto un coppio a bermi. Mi dicevano, state sente, mi vorrete fare una canzone non temo viola? Ah, ho detto, sì, bella, ho detto. Sono mica, ha detto, no, ci avevo via di una canzone non temo viola. Armilla si chiamava. Ah, da questi mi sono detto, dademo un po' di rinsegnamento. E in funzione di rinsegnamento, ho fatto una canzone da Armilla. Armilla è una zidella che era istitutrice e che malauguratamente è morta all'età di 33 anni, credo, da un cancro. E sono stato in un momento commosso, talmente dopo di la domanda e che mi sono pressato di fare questa canzone, ecco, Armilla. Ho visto anche un produttore per fargli fare mille single per regalarli per la socio.
1: Con quale ti traglia? Tu al di là dell'autore e poi le musiche?
2: Allora, le musiche, le musiche le ho composte io, arrangiate dall'amico, che le sia Etienne, Charles Giappieri e Cristovan. Cristovan, per contro, non te voci là di quello che ha fatto la musica. E c'è una canzone in occhi, non me ne scordo mica, di Ubrede Gregari, Ubrede Filippi, detto Gregare, nato questa canzone di Dragolino. Dragolino gli ha cantato quando era a Manila, assai tempi fa, di radio, e che mi è venuto ancora per ricacciarla appena a Mohomeo di radio.
1: Voici tout de suite le titre qui donne son nom au nouvel album de Fanfan Cesari, Kinezera Domani.

0: Inca e saluda quelli in suo passaggio.
1: A frequenza mora sida in casa Ostra. Allora, un trigade e dide a Ostra.
2: A Giuseppe a mente chi la più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i baiani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi a fa oberagumuna da Uloni a Uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi chissimo.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.